0: Ancholo,
1: Ancholo,
0: Ancholo,
1: Ancholo,
0: Ancholo,
2: Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo,
3: Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo, Ancholo,

Eu, a freira en laubre, di ma barco punchido comme une aguille, percordura su la telle liquida, Livorno, Zena, Nisa, Marsiglia e sette la questo bravo, e mai le ribo dell'otro man, che nous porterun l'ubla, la vigna e le